0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

baby. That's what I say. Come on, baby. You're gonna walk this way.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Abbiamo secolo perso. Perso il memorio, secolo abbiamo 15. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo?
1: Sì!

0: di punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow.

Punk to funk.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Censura giusta
0: Non
1: chiun.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Stereo.
1: Stai ascoltando allora Stereo. Radio.

0: Chris and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: La rapa dopa.
1: La guerriglia urbana scatenata dagli autonomi dei centri sociali al termine della manifestazione nazionale per il Leoncavallo.
2: Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine rimaste impassibili a tutte le provocazioni, esclusa l'ultima allucinante aggressione,
3: l'aria resa irrespirabile dai lacrimogeni lanciati da polizia e carabinieri.
4: Diventa un affare di ordine pubblico e deve essere gestito dalla questura e dalla prefettura. Ministro e questore e prefetto devono anzitutto garantire l'ordine pubblico.
2: Giovani armati di bastoni e mascherati per non farsi riconoscere.

0: siete merde e vi pagano le merde.
1: Voi poliziotti, Saint-Tropez a Milano la stessa roba, la mem.
2: Mamma che casino, ma dove siamo, in officina?
3: Ma figurati.
2: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
3: Ma cosa stai dicendo?
2: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
3: Ma dove pensi di essere? Sei surra.

sono in quanto tale giro rima mare. Sono il tipo che detesti perché non mi riconosci e non puoi identificarmi. Curo il mio affare, se non capisci stanne fuori. Ciocca come sbrocca, tipo con la mare in bocca. Il malfidato adesso sa come si fa, è zona a rischio e non mi mischio. Cresciuto cattivo, cinico, nelle mene c'ho il misto tossico ed etilico. Lo scopino all'osso, resto fuori dal malloppo.

l'amaro. Mister Cicalone c'ha l'impiccio un'altra volta, senza soluzione quando c'ha l'amaro in bocca. È una storia strana e malfidato non ne esce, meglio star lontano quando il tipo sprocca. Mister Cicalone c'ha l'impiccio un'altra volta, senza soluzione quando c'ha l'amaro in bocca.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

La legge non ammette, ignoranza punisce. Io sto pagando, però non si capisce. Non mi hanno trovato niente che accuse di figli di... Ora voglio delle scuse. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E mentre che io mo tempo fa spacciavo fumo, ma ora arrosto e spaccio pure vino buono per chi in ascolto. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E mentre che io mo tempo fa spacciavo fumo, ma ora

0: per voi e per gli amici, senti bene su Radio Stachio.
1: Yeah. Vai, vai. Ehi, hey, yo, yo, yo.

0: Sì. Dall'underground più rovinato, MC Latte.
1: K.O. sul beat. Yes. Sì. È il primo pezzo dedicato ai controllori. Basta. Merda. Merda.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
3: Merry Christmas! Ho ho ho ho!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

castle. I feel out of sorts and

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, stacchio.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Ah!

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

lascia lente le briglie del tuo ippogrifo o astolfo, e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Radio Cartacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, stacchio.

qui nei postriboli del post-rock.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: scendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: Ciao Guangzhou, ciao Gabbiani, ciao Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, col maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: siamo insieme a una domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia e punk rock.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che è.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

0: diversi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

So stand by me. Stand by me. So stand by me.

0: Major.
1: This is a fairy tale about Michael's monetary system.

Amica, ci va nella da mare, a tua medica speciale, che la mia grilla è morta. Di che l'on di e l'on di curi ruli, grillo mio bene, quanto già vivi il capo.

0: Quando c'ha vive gambe, come le saldive, bene le montagne, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì. E la formica salì sopra il letto e pigliava le ginocchia e se le dava bette, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì. E la formica salì sopra il letto e pigliava le ginocchia e se le lavava. È bella,
1: Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, oh, stai qui, oh.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Trust.
1: One of his movements out.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è sullo scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.
5: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio e lo stacchio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Check, check, 1, 2. Ladies and gentlemen, su Radio Stacchio viene ora trasmesso il programma Ducalic Rock. Siamo sui consueti 1359 in ampiezza media e nello streaming perpetuo del Buon Bartolomeo. Spazio ora al consueto approfondimento sulla musica punk rock. E ci siamo, grandi ragazzi, con un intro Game Face, Last of the Good Guys, super gruppo emo del Midwest, avanti per un Ducalic Rock che solca le ancore questa domenica 3 maggio 2026, ore 15 e una manciata di secondi, con Ducalic Rock dello studio Of The East per un episodio che si potrebbe definire sulle orme dei The Floppy Pinkies, di una band nipponica del verbo ramonero nel cuore, da Tokyo i ragazzi, che faranno dei concerti in Italia, in Bell'Italia, proprio da fiore all'occhiello, e cominciano quindi già giovedì prossimo, il 7 di maggio, al mitico Arci Dall'O, in questa splendida cornice, con assieme a loro

La band è dall'Austria, gli Sweet Pants Party, cavolo che carica, e poi si scala là e si vola giù in Liguria per venerdì 8 maggio al Centro Sociale Zapata a Genova, nel quartiere San Pierdarina, dove grazie alla Dash the Crew è stato organizzato un super concerto dove ci saranno Big Pose, gli Sludder e i Romani, I Don't, insieme ai grandi The Floppy Pinkies. Ancora esaltante altresì è il concerto di sabato per la band nipponica dei The Floppy Pinkies, che saranno appunto in una cornice mitica, elegante, il birrificio Rero da Padano Dugnano, tutto settato da quei matti di Irritated People, e assieme ai The Floppy Pinkies suoneranno The Slurmis e i Toscani Proton Packs. La nostra missione è farvi ascoltare tutte queste band, insomma arruolate nel carrozzone della grande band nipponica The Floppy Pinkies. Questa è la scaletta di Ducati Krog 351.

0: Carica giusta anche per gli aggiornamenti dalla Serie A, i match a menadito li conosciamo e ci colleghiamo dai campi per questo spezzatino della 35esima. Ricordiamo che è terminato per 0-0 il match dell'ora di pranzo tra Bologna e Cagliari. Il match che ha, diciamo così, l'occhiello per queste ore 15 è il primo tempo di Sassuolo-Milan dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Poi in questo spezzatino avremo alle ore 18 Juventus-Verona e alle 20.45 il match che molto probabilmente incoronerà l'Inter nazionale campione d'Italia, Inter Parma, con Radio Stacchio che ti ricorda che ogni domenica
1: Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio.
0: E non vogliamo perdere tempo, allora conosciamoli questi The Floppy Pinkies, è la loro traccia che dà il titolo alle P che portano in giro. Bet It, The Floppy Pinkies.

0: grandi The Floppy Pinkies e le loro Betty. E tra l'altro corre voce che in terra nipponica è momento di release party per questo EP al Kid Rock Pub insieme a Kimmy, Mami e Mac 3 Two Earth. Floppy Pinkies presentano il loro EP Bet It proprio oggi.
1: Ehi, ma che diamine!
0: Ah, che plumine, col sound molto interessante a scoprire questa band giapponese che verrà in Italia per ben 3-4 date in realtà, perché poi nella scaletta dei loro concerti c'è un matinée in zona Verbania per quello che riguarda la domenica, quindi sono sicuramente da seguire bene esponenziate nel nord Italia, soprattutto questa band nipponica che verrà appunto la prossima settimana in un primo show il 7 di maggio, giovedì, e qua si inizia a fare la settimana con i concerti. Certi presto, ma giusto, perché la carica è anche quella organizzata dal mitico, importantissimo e pilastro del live set dei concerti Arci Dallò, che li farà entrare in un orario che permetterà più o meno a tutti, insomma, di incastrarsi nella loro settimana, che ricordiamo è un concerto questo di giovedì 7 maggio, e vedrà The Floppy Pinkies con una band incredibile, veramente senza proprio, ci sono parole distinguibili per dire la grandezza degli Sweetpants Party, la band di Kevin Aper, equipaggiata con tanti altri guest, che ha introdotto in una frase un modo di dire per farci capire molto anche tra bro, diciamo, tra di noi si dice, ma non per dire sei un bro in maniera da pusillamine, per dire mi raccomando, fai il bravo, fai bene, e in questo caso ce lo dicono gli Sweetpants Party dal loro bellissimo EP, fanno bella figura, e ora è il momento di ascoltarli, e ci saranno giovedì 7 maggio al Dallò. Li ascoltiamo adesso con Fai il Bravo.

Voglia però di sottolineare anche il lato punk rock di questo episodio di Ducale Rock 351. Vi andiamo a raccontare anche le date che avranno gli Swissman Party per questo loro mini tour, e comincia appunto giovedì 7 maggio alla settimana prossima all'Arci dall'O di supporto a The Floppy Pinkies, e poi avrà una data venerdì prossimo l'8, il bellissimo posto è il Joshua Blues a Como, dove suoneranno insieme alla Tigre, mentre poi al compleanno di Dave Martens per il suo quarantesimo del grande Dave, sabato il 9, settimana prossima al Safari Bar suoneranno in quel di Zurigo Switzerland Party, una band sempre mitica, vale proprio la pena di andarli a vedere. Ma chiudiamo un po' la parentesi insomma del concerto in quello dei Dallò, ci torneremo sicuramente in altre parti di questo episodio. Andiamo adesso alla data dell'8 venerdì in quel del Zapata CSA a Genova, concerto nel quartiere San Pedro d'Arena tirato su dai grandi ragazzi della Dashed Crew, che power, e là ci saranno anche gli I Don't Proudly on Scuderia Ducali Records del loro EP dischetto Alpha e Tuner Wear. Ascoltiamo gli I Don't dalla traccia mitica Beverly. Vero piacere sul Ducali Karaoke. I Don't.

15:17 all'orologio centralizzato Studio of the East con gli I Don't e la loro Beverly Rockin' the Beat, proprio il caso di dirlo, per un concerto che è loro proposto alla CSA Zapata da quei mitici ragazzi della Dash the Crew. In quel di Genova, venerdì prossimo 8 maggio, suoneranno gli I Don't insieme agli Sludder, i Local Heroes, Big Pose e poi i mitici trio nipponico dal Giappone sollevando città ridente di Tokyo, The Floppy Pinkies. Ma continuiamo un po' la scalata nel conoscere le band che suoneranno appunto assieme ai grandi Floppy Pinkies qui appunto nella data di Genova, nel quartiere San Pier de Rinal, Zapata. Ecco, un vero piacere, ascoltiamo adesso dalla zona di Brescia vengono gli Sludder, un altro singolone loro bellissimo del nuovo album che è uscito dal titolo Arteries, che consiglio tantissimo nell'ascolto, un vero vero bel disco. Sludder, ora ascoltiamo con la traccia Paranoid Clown.

0: Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, Pistacchio. Hey ho, Pistacchio.
1: Ehi ho, Eustachio! Sicuramente rispondiamo presenti e richiamo per le band di Genova. Settimana prossima l'otto concertone organizzato dalla Decite Crew a CSA Zapata con band importanti come abbiamo appena ascoltato gli Sladder e in precedenza gli Idont. E ora, prima di passare ai grandi, The Floppy Pinkies, nipponici volanti, però la band Local Heroes in apertura per questo concerto allo Zapata sono i Big Pose. Tra l'altro chiamati protagonisti per un concerto che si terrà domenica 17 di maggio come presenza al Festival delle Etichette Indipendenti, rappresentando diciamo la Flamingo Records all'Arci Area Carugate in provincia di Milano. Bellissimo questo festival che propone tutte le label attorno alla musica punk indipendenti in Italia. Molto molto bello questo festival, e come molto piacere ci fa presentare i Big Pose da Genova con una traccia dal loro EP of Seagull and Rats, l'opening track Conspiracy Theory on TV. Vero piacere, ora ci sono i Big Pose.

Ducalici ascoltatori di Radio Stecchio, verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw. E piace a Bartolomeo, Bart Eustachiba, il programma Ducalic Rock che viene la domenica, in questa domenica 3 maggio, a segnalare anche il risultato parziale al Mapei Stadium, dove il Sassuolo è sempre avanti per 1-0 dopo un gol al quinto realizzato da Domenico Berardi. Ora siamo intorno al 20° di gioco. Con piacere abbiamo ascoltato la traccia dei Big Pose del loro EP of Seagulls and Rats, fuori per Flamingo Records, la traccia Conspiracy Theory on TV. Tanta voglia adesso di girarsela verso zona Milano, andare in terra lombarda, la località felice Paderno Dugnano, sede del Railroad di Paderno, appunto questo super bar dove si affida la crew di Irritated People per far crescere questo concertone, il terzo di quale vi stiamo parlando, dei The Floppy Pinkies, la band nipponica, il suo primo tour italico. Sabato appunto girerà nella zona di Milano a Paderno Dugnano il loro concerto, dove c'è un'atmosfera in apertura scelta proprio quei fuochi d'artificio, e voglio far proporre appunto delle tracce dei toscani Proton Pax, e a seguire anche dei Disdurmisi, vicentini, veneti, nostri vicini di casa sicuramente. Ma prima partiamo con i Proton Pax, che hanno appena realizzato questo album che si intitola Vision from the Void per Man Basement Records e Striped Music, un super dischetto da cui ascoltiamo con vero piacere la traccia The Backrooms. Ora con Ducalic Rock ci sono i Proton Pax.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Un super calendario, sicuramente la Rebaltella, a quale vale la pena di stroniare tutte le iniziative che ci interessano nel territorio veronese, andando a parlare dei Proton Packs, grandi organizzatori di concerti per quella che è la loro zona toscana, appena passato il Lobotomy Fest, super edizione con delle band esorbitanti nella categoria appunto di punk rock, quello che ci piace un sacco, come loro sono una super band, i grandi Proton Packs. E siamo in attesa del dischetto nuovo della band vicentina The Slurmis, da cui adesso in vista del loro concerto di sabato prossimo a Reiro di Paderno, insieme appunto dei Proton Packs e i Froppy Pinkies, i giapponesi, ascoltiamo una traccia dall'EP, ultimo rilasciato, Best Rapid Music e Apocalypse, ascoltiamo la traccia A Little Giant.

alle 15.33, orologio centralizzato, Studio of the East, per questa domenica 3 maggio. Tembao e Kim Amite qui in ordine in Veneto, ma con tanta voglia di ringraziare anche i ragazzi che hanno dato una mano, completato con super spirito il bellissimo festival Fumento, cui con Banchetto Radio e Banchetto delle Scuderie Ducali Records abbiamo potuto partecipare. Grandi per tutti i dibattiti e anche gli eventi delle serate, un super team che veramente noi come radio, mi sento di poter dire, veramente ringraziamo e Gandhi per questo festivalone da loro messo in concreta attuazione, perché è un bel evento veramente che hanno messo alla realizzazione. Bravi ragazzi, bel Fomento 2026, mi è piaciuto un sacco. Yeah. So I'm on focus cause my lifestyle's bogus. I got to get out cause this fast life's over. Siamo precisi ai punti, diciamo, del tavoliere, un po' così, della classifica. Per l'Avellino si onora il piazzamento di salvezza in Serie B, non si pensa ai playoff, dipende molto dai canarini del Modena. Da canarini si vede male, ma il Modena è l'ultima prossima partita dell'Avellino in casa, avrà il Modena. Ricordiamo, Avellino ancora ai playoff, ma si fanno molti conti anche per classifiche e partite che potrebbero far dipendere poi l'eventuale piazzamento nelle, appunto, prime otto che disputerebbero i playoff della promozione in Serie A, indipendenti anche del risultato del Lupo, quindi insomma si pensano anche vari ed eventuali. Comunque la Serie B conquistata sul campo è un ottimo risultato, grazie soprattutto all'avvento di un mister chiaro e di grande guida come Ballardini, il Ballardo.

si pensa che ci sia area di rifondazione a Foggia con la Serie D così acquisita purtroppo sul campo. Qualcuno spera ripescaggi e andare a vedere, ma comunque non si sa come sarà poi l'avvento di una rosa tutta da rifondare per la prossima stagione a Foggia Notte Fonda, calcisticamente purtroppo.

Con un turno di Serie A che ci permette di seguire in maniera acuminata tutta la 35esima, andando a parlare già dal match che si è svolto nella giornata di ieri tra Atalanta e Genoa, ha terminato sullo 0-0, il match del spezzatino di questo tournament nell'ora di pranzo è terminato anch'esso sullo 0-0 tra Bologna e Genoa. Poi stiamo parlando e commentando un Sassuolo-Milan 1-0 per la formazione nero-verde che segue appunto da Maffei Stadium questo match contro il rossonero in gol al quinto di Domenico Berardi. Avanti poi a parlare che gli altri match di questa giornata riguardano la partita delle ore 18, la vecchia signora, la Juve, affronta il malcapitato Verona, sembra un po' così servita sul piatto d'argento per un over, come direbbe sempre il grande, super solido compiato dalla regia, grande TJ Hansen. E poi andiamo a vedere un po' che ci avremo questo match importante con Inter Parma, si vuole forse regalare là lo scudetto quasi sicuramente all'internazionale contro l'ex squadra del suo allenatore Christian Kivu, il Parma, appunto Inter Parma 20:45 questa sera per la 35esima di Serie A. Ci è venuta una gran voglia di saltare al volo sul tour dei The Floppy Pinkies, trio nipponico Gagliardo, e ascoltare un'altra traccia del loro EP che ci porteranno la prossima settimana in ascolto dal vivo in Italia, Bet It, ed ascoltiamo ora quindi di The Floppy Pinkies, Uncomfortable Zone.

0: Grandi le Floppy Pinky ci fanno proprio volare con il loro sound, il trio nipponico che nella data di giovedì prossimo 7 maggio all'Arci dell'O concertone insieme agli Sweet Pants Party, la band di Calvino Miracoli, Kevin Aper, in questo caso da Innsbruck, Austria, a cantarcele con un super sound e un EP uscito dal titolo Fanno Bella Figura, che rinverdisce un po' la caratteristica dello stile italiano, un po' Deutsch del Brennero, non alla Carlo Verdone, però con uno spirito appunto del grande Calvino. Ma la prossima canzone in realtà che andiamo a ascoltare dall'EP Fanno Bella Figura è composta dal mitico Jay, la conosciuto cantante degli Jagger Olli, super band che è stata da poco anche in tour in Italia. La traccia è Roberto Baggio e ci porta proprio a quella finale di Pasadena del 1994, dove il nostro Roby purtroppo calciò alto il suo tiro dal dischetto. Sentite però che bella canzone tirata fuori dagli Sweet Pants Party, che saranno giovedì prossimo in concerto all'Arci dell'O. Ora è tempo di Roberto Baggio.
1: Scusate, Taffarelli. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

Sweet Pan Party, che sound, il loro, ce l'hanno un po' un'ironia, perché è difficile anche scherzare con ragazzi coetanei italiani, certo, per il mitico sound proposto dagli Sweet Pan Party qui dal mitico Jay dei Jagger Holly. Ricordiamolo, Sweet Pan Party in tour settimana prossima in Italia, ce n'è da parlare perché oltre alla data di giovedì al Dallo insieme appunto ai The Flow, Pipinchi, Strillo Nipponico, venerdì saranno in concerto al Joshua Blues a Como con la Tigre, mentre sabato migrano in Svizzera al Safari Bar per il compleanno 40° di Dave Martens. Grandi Sweet Pan Party, andateli a sentire cominciando magari giovedì dal Dallo. E per noi invece voglia di volare nella data più lunga, anche per il viaggio un po' da compensare, per il concerto che vedrà i Floppy Pinkies venerdì 8 maggio, venerdì prossimo, al CSA Zapata, organizzato da quei grandissimi della Dash The Crew, un concerto insieme agli Idont da Roma, Lander da Brescia, e poi avremo Local Heroes, i Big Pose, quindi tanto sound, ma cominciamo con ordine dagli Idont romani, proud of V10 Records e tante altre mitiche label come l'Inconsapevole Records, tra l'altro super etichetta che li ha prodotti anche per una traccia che fa parte del loro super compilation punk rock again, Genocide, una grande e notevole causa di 66 band per questa compilation dell'Inconsapevole Records, andatevela ad ascoltare veramente e a supportare. Proponiamo adesso gli Idont da una traccia che invece è appunto nel loro dischetto Halfway to Nowhere, ma è anche contenuta nella compilation Life in the Scuderia, compilation della Scuderia Ducali Record, che è in free download su Bandcamp, quindi proprio una cattedibile, ve lo propongo molto volentieri. Black Philip, ora la traccia degli Idont.

0: I Don't con Black Philip in Plumus.
1: Passate!
0: Check, check, check in out per mettere le ultime, quelle belle e quelle cariche, Donna e Cesarini, ultimi 10 minuti di Ducali Karaoke 351, la puntata.
2: Yo boy, siamo i cadici.
1: E stacchio! Il volume!
0: E c'è da cercare il volume sicuramente per mettere il sound ultimo, quello carico che ci piace un sacco, anche per parlare di quanto insomma sia importante la data della settimana prossima, l'8, in un contesto molto interessante e sicuramente vibrante al CSA Zapata, organizzata dalla Dash The Crew, super data con gli Idont appena ascoltati, gli Sladder da Brescia, proprio super esposti, insomma, questo disco Arteries, una bomba, andatevelo ad ascoltare, merita veramente un sacco, e Local Heroes Big Boss Genova Punk Rock con un EP pubblicato molto molto interessante, Ossigal Raz, anteprime in uscita, quindi molto da ascoltare. I grandi Big Boss li ascoltiamo adesso con la loro traccia Open Wound, un vero piacere su Radio Stacchio. Big Boss.

Dall'EP of Seagull and Rat, Open Wounds dei Big Pose, grande band genovese, che sarà il concerto venerdì prossimo, concertone allo Zapata. E adesso a parlare del concerto di Milano di settimana prossima, sabato, organizzato dalla grande super crew di Irritated People, Reiro di Paderno Dugnano, provincia di Milano, ma con tanta voglia di sound, carichi a mille, con The Floppy Pinkies avremo i Prorum Pax toscani da un lignaggio incredibile, anche organizzatori del mitico festival Lobotomy, appena si è svolto la scorsa settimana. Grandi ragazzi dei Proton Pax, attivi in molte altre band, anche progetti, e insieme a loro i Vicentini Slurmis. Io ve li propongo adesso tutto d'un fiato, con prima i Proton Pax, la loro Paradox, e poi la scheggia proprio dolce dei Slurmis, il loro Gloom, ora con Ducalica Rock, Proton Pax e Slurmis.

Ducalic Shock! Ed è un Ducalic Shock verso i saluti, Ducalic Rock, puntata 351 degli Slurmis. Abbiamo ascoltato la traccia Gloom del loro EP Apocalypse e sappiamo che i ragazzi sono pronti presto fuori con un nuovo album full length con 10 tracce, quindi tanta attesa per gli Slurmis. Vediamoli sicuramente sabato prossimo a Rero da Paderno Dugnano, una data sulla strada con i The Floppy Pinkies, trio giapponese di cui vi abbiamo parlato in questo episodio con vero piacere, e con i grandi Proton Packs, i toscani veterani della scena punk rock, incredibili veramente. E adesso a parlare, come dire, anche un po' di appuntamenti, di aspettative per le prossime settimane. Diciamo che la prossima, con domenica 10, non andremo sicuramente in onda per un motivo importante, anche insomma così sindacabile un po', il concerto degli Screeching Weasel a Trezza sul Lada, insieme con l'apertura dei grandi Retarded e Deodorant dalla Finlandia. Poi la prossima settimana ancora probabilmente un appuntamento ancora più importante, quello del concerto, comunque della storia nuova da scrivere, degli Idont, la band romana che grazie a Scuderie insieme vedremo in concerto in quel di Montreal per il Pusa Fest. Quindi tanta voglia di vivere questa avventura assieme a questi tre fantastici ragazzi. Avanti con Ducalic Rock, che verso i saluti, i titoli di coda, tira fuori una canzone dei grandi Floppy Pinkies che sembra un po' un incitamento alla conquista. Hey ho, Britain, li ascoltiamo, e con noi ci ascoltiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, state sicuramente su Radio Stack con altra programmazione e noi ci prendiamo un little break e saremo sicuramente da voi tra qualche po' di tempo. State su Radio Eustacchio.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho! Pistacchio, ho!

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
0: Ascolta Ducali Crow!